avvisare la ultima ora del programma, eh? 4 minuti non mi falta per avvisare la ultima ora. TTP 840 87 08, il anche della noce del domingo, saranno